0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla A12 Genova Sestri Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per un incidente tra un'auto e due moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per un incidente tra un'auto e due moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con degli accodamenti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla 12 Genova Sestri Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova per un incidente tra un'auto e due moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

E Dario Olivieri, il traffico è scorrevole sulla nostra rete, unica eccezione sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sesti-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sesti-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Unica eccezione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove è chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per un incidente. Consigliamo di rientrare a Lavagna dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 8 Milano Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Si viaggia regolarmente su tutta la nostra rete al momento e per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate ad eccezione di quelli autorizzati. E ricordo che in Liguria sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento sono attive due cantierizzazioni tra Ronco Scrive e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto in vista dei rientri si prevedono aumenti del traffico e consigliamo per chi è diretto a Milano di percorrere la 26 dei trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosa Bettole. Mentre per questa notte per lavori sulla 12 Genova Sestri Levante chiuderà dall'1 fino alle 3 il tratto tra Lavagna e Sestri in direzione Livorno. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. L'eccezione è il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola in direzione Bologna. E per agevolare gli spostamenti della giornata, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. E ricordo che in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento sono attivi due cantierizzazioni tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla. Pertanto, in vista dei rientri, si prevedono aumenti del traffico e consigliamo, per chi è diretto a Milano, di percorrere la 26 dei trafori per poi mettersi sulla 7 utilizzando la diramazione Predosa-Bettole. Mentre questa notte sulla 12 Genova Sestri Levante chiuderà per lavori fino a l'una, dall'una fino alle 3 il tratto tra Lavagna e Sestri in direzione Livorno. È tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ripercussioni poi sulla diramazione per Ravenna con coda tra Ravenna ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla ed Isola del Cantone, per chi è diretto verso Milano si è formato 1 chilometro di coda per la in galleria a traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Ricordo che oggi, per agevolare gli spostamenti, fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali Biennale d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio,

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Stanno iniziando i rientri da questo ponte del primo maggio. Vediamo la situazione al momento partendo dalla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Dovada verso Gravellona. Code a tratti per il traffico, qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti.

minuti, ripercussioni poi sulla 10 Genova Savona con coda tra Renzano ed il bivio con la 26 dei Trafori. Sempre in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova in direzione Milano, tra Genova, Bolzaneto e Busalla, un chilometro di coda per lavori nella galleria Giovi Nord. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. E tra Busalla ed Isola del Cantone, anche qui un chilometro di coda per lavori nella galleria Monreale. Traffico che scorre anche qui attraverso uno scambio di carreggiata, ma con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 26 dei Trafori, tra il Bivio con la 10 e Dovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ripercussioni sulla 10 Genova-Savona con code tra Arenzano ed il Bivio con la 26 dei Trafori in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro,

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 7 Serravalle Genova in direzione Milano, tra Genova, Bolzanete e Busalla, 1 chilometro di coda, la tendenza è stabile per lavori nella galleria Giovi Nord. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. A seguire tra Busalla ed Isola del Cantone sono 3 chilometri di coda, la tendenza è all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata e qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Sulla 26 dei Trafori tra il Bivio con la 10 e Dovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti. Ripercussioni sulla 10 con coda tra Arenzano ed il Bivio con la 26 e tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord ed il Bivio

0: con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 2 ore. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo d'Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per i rientri da questo ponte del primo di maggio. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Nord ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli. Code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti con ripercussioni sulla diramazione per Ravenna e code tra Ravenna ed il Bivio con la 14. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Rapallo ed il Bivio con la 7 Serravanti.

Valleggiano va in direzione del capoluogo ligure, code a tratti per il traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, anche qui code a tratti, il tempo di attraversamento è di 35 minuti. Andiamo sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona ed Ovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 35 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabato solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone. 4 km di coda, la tendenza all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 30 minuti. Andiamo ora sulla 26 dei trafori, qui tra il bivio con la 10 Genova Savone Dovada verso Gravellona. Code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti con ripercussioni sulla 10 con coda tra Arenzano ed il bivio con la 26 dei trafori

in direzione Genova, tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto 3, Rimini Nord ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante 3, Rapallo ed il Bivio con la 7 verso Genova, coda per il traffico e tempi di percorrenza di 1 ora. È tutto, buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano la 7 Serra Valle Genova in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione Milano. 4 chilometri di coda, la tendenza all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 35 minuti. A seguire tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia 1 chilometro di coda per lavori alle barriere di sicurezza e traffico su una corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Ripercussioni sulla

diramazione per Ravenna con code tra Ravenna ed il Bivio con la 14. In Liguria sulla 12, Genova-Sestri Levante tra Chiavari ed il Bivio con la 7 verso Genova, coda per il traffico, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di un'ora. È tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, 3 il Bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso-Marconi Nord per chi è diretto verso Firenze, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolti un camion e due auto. Andiamo ora sulla 7 Serravalle-Genova, le altre notizie importanti in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone, 4 km di coda con tendenza all'aumento per lavori nella galleria Monreale. Il traffico scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 35 minuti. A seguire tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia un chilometro di coda per lavori alle barriere di sicurezza e traffico su una corsia. Sulla 26 dei Trafori tra il Bivio con la 10 e Dovada verso Gravellona code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti. Ripercussioni sulla 10 con coda tra Varazze ed il Bivio con la 26. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli 3, il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Sasso-Marconi Nord verso Firenze, 2 km di coda per un incidente tra un camion e due auto. Andiamo sulla 7 Serravalle-Genova in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone, 4 km di coda in aumento per lavori nella galleria Monreale. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Sud ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. E adesso sulla 26 dei Trafori, tra il bivio con la 10 e Dovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 35 minuti, con ripercussioni sulla 10 e coda tra Varazze ed il bivio con

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova in direzione Milano. Tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone il traffico è bloccato, sono 5 km di coda causati da un incidente in cui sono coinvolti un'auto ed una moto. Traffico di rientro da questo ponte del 1 maggio intenso sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Rimini Sud ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, anche qui code a tratti e tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, anche qui code a tratti per il traffico tra Chiavari ed il Bivio con la 7 in direzione di Genova, il tempo di percorrenza è di un'ora. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi è in viaggio sul tratto lombardo della 1 Milano-Napoli. Tra la barriera di Milano Sud e Lodi, in entrambe le direzioni è segnalata la presenza di un veicolo che viaggia contromano. Vi invitiamo dunque ad accostare sulla destra. E andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova in direzione Milano. Tra Ronco Scrivi ed Isola del Cantone il traffico è bloccato, sono 5 km di coda causati da un incidente in cui sono coinvolti un'auto ed una moto. Ed ora sulla A14 Bologna-Taranto, tra Rimini Sud ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Ripercussioni poi sulla diramazione per Ravenna con coda tra Ravenna ed il Bivio con la 14. Sulla 26 dei Trafori, tra il Bivio con la 10 ed Ovada verso Gravellona, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 35 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, un primo piano sulla 7 Serravalle Genova, in direzione Milano tra Busalla ed Isola del Cantone, il traffico è bloccato, 6 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente in cui sono coinvolti un'auto ed una moto. Per lo stesso evento si è formato un chilometro di coda verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo ora sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 22 e Brenner-Modena a Reggio Emilia in direzione Milano, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un'auto in fiamme e traffico che transita su due corsie. Ora sulla A14 Bologna-Taranto, tra Valle Rubicone e Castel San Pietro in direzione Bologna, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete dovuto anche ai rientri per il ponte del 1° maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, anche qui per segnalare la presenza di 6 km di coda con traffico bloccato tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia a causa di un mezzo in fiamme. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E sulla A14 Bologna-Taranto, anche qui per chi viaggia in direzione di Bologna, tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro, con tempi di un'ora e mezza. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali Biennale d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete dovuto anche ai rientri per il ponte del 1° maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 7 km di coda nel tratto che va da Genova-Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, anche qui per segnalare la presenza di 6 km di coda con traffico bloccato tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia a causa di un mezzo in fiamme. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui per chi viaggia in direzione di Bologna, tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro, con tempi di circa 2 ore. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio!

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete dovuto anche ai rientri per il ponte del 1° maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 7 km di coda nel tratto che va da Genova-Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, anche qui per segnalare la presenza di 6 km di coda tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia a causa di un mezzo in fiamme da poco spento. Rimaniamo sempre sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, dove registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze-Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui per chi viaggia in direzione di Bologna, tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro, con tempi di circa 2 ore. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, buon viaggio!

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del primo maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 10 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Rimaniamo in Liguria, ma questa volta sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove a causa di un mezzo in fiamme segnaliamo la presenza di code con traffico bloccato tra il bivio con l'A7 e Genova Est in direzione di Livorno. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la presenza di 6 km di coda per traffico congestionato a seguito di un altro mezzo in fiamme da poco spento tra il bivio con l'Aventino del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code per traffico intenso in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 1° maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 10 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A4 Milano Brescia, dove invece a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la tangenziale est esterna di Milano e la barriera di Milano Est per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code per traffico intenso in direzione di Bologna, tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro, con tempi di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del primo maggio. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 8 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, dove invece a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la tangenziale est esterna di Milano e la barriera di Milano Est per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Sulla 1 Milano-Napoli, ma questa volta per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Infine sulla 14 Bologna-Taranto, sempre per traffico intenso, troviamo code in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro, con tempi di circa 2 ore e 20. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Seravalle-Genova, dove per lavori si sono formati 10 km di coda nel tratto che va da Genova Bolzaneto a Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In questo caso consigliamo a chi procede verso nord di percorrere la A26 dei trafori. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si sono formati 3 km di coda con traffico bloccato tra Pesaro e per chi viaggia in direzione di Bologna. E sempre sulla A14 Bologna-Taranto, ma questa volta per traffico intenso, troviamo code in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro con tempi di circa 2 ore e mezza. Infine sulla A1 Milano-Napoli, sempre per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la A1 direttissima verso Bologna con tempo di percorrenza di circa 1 ora e 20. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Seravalle Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 10 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 dei trafori. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme si sono formati 4 km di coda tra Fano e Cattolica per chi viaggia in direzione di Bologna. E sempre sulla A14 Bologna-Taranto, ma questa volta per traffico intenso, troviamo code in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli con tempi di circa 2 ore e mezza. Infine sulla 1 Milano-Napoli, sempre per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze in Pruneta e località Aglio verso Bologna con un tempo di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serra Valle Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 7 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 dei Trafori. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in fiamme da poco spento si sono formati 4 km di coda tra Fano e Cattolica verso Bologna. Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, ma questa volta per traffico intenso, troviamo code in direzione di Bologna tra Valle del Rubicone e Bologna-San Lazzaro con tempi di circa 2 ore e mezza. Infine sulla A1 Milano-Napoli, sempre per il traffico intenso, registriamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma verso Milano, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 6 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 dei trafori. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A1 direttissima e Parma verso Milano con tempi di circa 2 ore e tra Firenze in Pruneta e Localitalio verso Bologna con tempi di 1 ora e mezza. Sempre per traffico intenso troviamo code anche sulla A10 Genova-Savona tra Varazze e il bivio con la A26 verso Genova. Il tratto si percorre in questo caso in circa 1 ora. Infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti in direzione di Bologna tra Cesena e Bologna-San Lazzaro con tempi di circa 2 ore e 20. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 6 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 di trafori. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma verso Milano, con tempi di circa 2 ore, e tra Firenze in Pruneta e Localitaglio verso Bologna con tempi di 1 ora e mezza. Sempre per traffico intenso troviamo code anche sulla A10 Genova-Savona tra Varazze e il bivio con la A26 verso Genova. Il tratto si percorre in questo caso in circa 1 ora. Infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti in direzione di Bologna tra Cesena Nord e il bivio con la A1 Milano-Napoli con tempi di circa 2 ore e 20. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla A7 Serravalle-Genova, dove per la presenza di due cantieri tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano si sono formati 6 km di coda. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A26 dei trafori. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli, dove invece a causa del traffico intenso segnaliamo la presenza di code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma verso Milano e tra Firenze in Pruneta e località Aglio verso Bologna. Entrambi i tratti si percorrono in circa 1 ora e mezza. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Capua e Santa Maria Capua Vetere per chi viaggia verso Napoli. Infine sulla A14 Bologna-Taranto troviamo code a tratti in direzione di Bologna tra Cesena Nord e il bivio con la 1 Milano-Napoli con tempi di circa 2 ore. Da Autostrada è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo dalla notizia più importante: sulla 7 sarà Valle Genova per lavori in due cantieri tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano ci sono 6 km di coda. A chi viaggia verso Milano consigliamo di percorrere la 26 dei trafori. Sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda per incidente tra Caglianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali Biennale d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldeitalia.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonasera ad Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Apriamo con le notizie più importanti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Campegine e Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti, e tra il bivio per la 14 e Parma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova per due cantieri di lavori tra Roncoschio e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla ci sono 6 km di coda in direzione Milano. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 6 km di coda tra Caglianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. Più a nord, code a tratti per traffico intenso tra Frosinone e la diramazione Roma Sud in direzione Firenze, con tempi di percorrenza di un'ora tra Valdichiana e Firenze Sud verso Bologna. Qui tempi di percorrenza di un'ora e 30 minuti, e tra il bivio per la 14 e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di due ore. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di due ore. Sulla 7 Serravalle-Genova per due cantieri di lavori tra Roncoschivia, Isola del Cantone e Bolzaneto e Busalla, 6 km di coda verso Milano. Buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Frosinone e la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Imprunete e Aglio in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Tra Sasso Marconi e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 2 ore. E sempre verso Milano, tra Campe e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il Bivio per la 1, con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 7 Serra Valle Genova per 2 cantieri di lavori tra Ronco Scrivia, Isola del Cantone, e tra Bolzaneto e Busalla segnaliamo 4 km di coda verso Milano. Si consiglia di percorrere la 26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Frosinone e la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, tra Impruneta e Aglio in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, tra Sasso Marconi e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 2 ore, e sempre verso Milano tra Campeggio Firenzuola e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il Bivio per la 1 con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 7 Serravalle-Genova per due cantieri di lavori tra Ronconscrivia e Isola del Cantone, tra Bolzaneto e Busalla ci sono 4 chilometri di coda. Si consiglia di percorrere la 26 dei trafori. Buon viaggio.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Frosinone e la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di un'ora, tra Impruneta e Aglio in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di un'ora e 20 minuti, tra Sasso Marconi e Parma verso Milano, con tempi di percorrenza di 2 ore, e sempre verso Milano, tra Campegine e Fiorenzuola, a cui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il Bivio per la 1, con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 7 Serravalle-Genova per 2 cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla segnaliamo 4 km di coda verso Milano. Si consiglia di percorrere la 26 dei trafori. Buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Impruneta e Aglio in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tra Sasso Marconi e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, e sempre verso Milano tra Campeggine e Fiorenzuola, anche qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per due cantieri di lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, segnaliamo 2 chilometri di coda verso Milano. Si consiglia di percorrere la 26 dei trafori. Per ora è tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di 4

40 minuti tra Impruneta e Aglio in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di un'ora, tra Valsamoggia e Parma verso Milano con tempi di percorrenza di un'ora e 30 e sempre

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Tra Scandicci e Aglio in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti, tra Valsamoggia e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 20, e sempre verso Milano tra Campeggine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per due cantieri di lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e tra Bolzaneto e Busalla, segnaliamo 3 km di coda verso Milano. Si consiglia di percorrere la 26 dei trafori. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Campegine e Fiorenzuola, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti, e tra Modena Sud e Parma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Più a sud ancora code a tratti in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Scandicci e Aglio con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Consigliamo di percorrere la 26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Campegine e Fiorenzuola, qui tempi di percorrenza di un'ora e 20, e tra Modena Sud e Parma, qui tempi di percorrenza di un'ora. Più a sud

Ancora code a tratti in direzione Bologna, tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Firenze Scandicci e Aglio qui tempi di percorrenza di 40 minuti.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e San Lazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ancora code a tratti sulla 26 dei Trafori, tra il bivio per la 10 Genova-Savona o vada verso Gravellona, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Campeggine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, e tra Reggio Emilia e Parma, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. A chi viaggia verso Milano consigliamo di percorrere la 26 dei Trafori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Trevicanosse e Basso Lodigiano in direzione Milano ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Flussi intensi anche sulla

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia e tra Busalla e Isola del Cantone ci sono 5 km di coda verso Milano. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano ci sono coda tratti in direzione Milano e tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, tra Busalla e Isola del Cantone, segnaliamo 4 km di coda verso Milano. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano sono coda tratti in direzione Milano e tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia e tra Busalla e Isola del Cantone segnaliamo 3 km di coda verso Milano. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Tre di Canosse e Basso Lodigiano ci sono coda tratti in direzione Milano con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Trevicanosse e Basso Lodigiano verso Milano ci sono coda tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Flussi intensi anche sulla 26 dei trafori, dove tra Mazzonovada segnaliamo coda tratti verso Gravellona e tempi di percorrenza di 20 minuti. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche all'eccezione al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Parma e tra Trevicanossa e Basso Lodigiano in direzione Milano ci sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Bologna-San Lazzaro segnaliamo coda tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 25 minuti.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Tre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Bologna-San Lazzaro segnaliamo coda tratti verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Tre di Canossa e Basso Lodigiano verso Milano sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Bologna-San Lazzaro segnaliamo coda tratti verso Bologna. È tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza verso Milano ci sono coda tratti per traffico intenso. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese, la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata in direzione Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bussarsizio. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che sulla 12 Genova Sesto Levante, per consentire il transito di più trasporti eccezionali, fino alle 3 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sesto Levante in direzione di quest'ultima. Mentre vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata in direzione Milano fino al 24 giugno. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per consentire il transito di più trasporti eccezionali, fino alle 3 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri-Levante in direzione di quest'ultima, mentre vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. È tutto, buon viaggio!

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per consentire il transito di più trasporti eccezionali fino alle 3, è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri-Levante in direzione di quest'ultima. Mentre vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese, la stazione di Gallarate, è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. È tutto, buon viaggio!

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.